0: Germany. Gemini One, the big one.
1: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: one, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Si parte con una nuova puntata della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Siamo arrivati sani e salvi a mercoledì. Partiamo immediatamente con il primo blocco di oggi. Blondie apre la fila con la sua Call Me, poi Don Pen, You Don't Love Me e Boy George, No Close 28.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Buon mercoledì amici da Stefano Riva. Abbiamo dato il via da pochi minuti all'appuntamento del mercoledì della Dance Machine su Radio Gemini. Secondo blocco per noi Desri, You Gotta Be, poi Breakfast Club, Never Be The Same e W, We All Need Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Altri tre grandissimi nomi degli anni 80 e 90 in arrivo nel blocco che ci ascolteremo a momenti su Radio Gemini. Brian Ice, 1985, Talking to the Night, poi Ordinary World, brano del 1993 dei Duran Duran, e Bronski Beat, Eat That Perfect Beat.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Quasi in chiusura di questo appuntamento, ancora due blocchi da ascoltarci. Le prossime tre partono da Eagle Eye Cherry, Save Tonight, poi un po' di groove di Bruce e Bongo Gale e gli Enigma con Sadness.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Prima dei saluti finali abbiamo giusto il tempo di ascoltarci ancora tre grandi successi, come quello di Bruce Hornsby 1986 per The Way It Is, poi Enrique Iglesias Rhythm Divine e Bruce Springsteen Born in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine. Bruce Springsteen chiude anche questo mercoledì. Grazie a tutti da Stefano Riva. 60 minuti volati anche oggi. La Dance Machine ritornerà domani su Radio Gemini. Ciao.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. Playing only.

Germany. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: the biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: macchina del tempo in musica.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino con Breakfast, in compagnia della Fabi e il Chuck. Spot.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Gemini.
3: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo

0: Stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio rimarrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: fatto lui. No, no, da me invece.
1: Ah, sì?
0: Ne è venuto il
1: Quindi allora siamo in
0: piazza.
1: Sì. Poi sentiremo magari anche il nostro meteorologo che cosa ci racconterà. Intanto la mia macchina è in condizioni pietose,
0: ah, sì?
1: Perché se non viene quella bella,
0: quella
1: no?
0: Bella, strong, lo
1: tocca
0: so,
1: andare
0: lo
1: a, a lavare sto giro. Allora, giro saluti, caro Cech, un buon caffè da gustare assieme a Radio Gemini, da ascoltare, buon mercoledì, Sandro dalla provincia di Udine. Poi andiamo in provincia di Venezia, a Mellaredo, dove c'è Andrea, già operativo presso l'edicola, quindi salutiamo lui e anche gli avventori, e salutiamo anche Cece, anche lui già operativo, firmati i messaggi, ragazzi, mi raccomando, altrimenti poi io devo andare a cercare a sbirciare. Ma abbiamo anche il motivatore,
0: eccolo,
1: sentiamolo
0: qua,
1: un po'.
2: Buongiorno! Mercoledì 6 maggio 2026, Santi Mariano e Giacomo. E ricordate,
0: auguri.
2: La speranza è quella cosa che ci porta avanti nonostante le difficoltà. Ciao!
1: Ci vuole solo la speranza? O anche altro?
0: Anche altro, un bel conto in banca magari. Vabbè, dai. 7:12, buongiorno. Incominciamo con David Bowie e Mick Jagger. Questa è Dancing in the Street.

0: lui. E che mai vorrà lui, questo amore disperato.
1: Stavo chiacchierando con il mio amico Marco, che stamattina ha visto il tempo, visto gli acciacchi, perché no, quando cambia il tempo è così, facciamo manca, come quando si andava a scuola alle superiori, quindi giretto bar,
0: manca,
1: si andava a Mestre,
0: da noi
1: Venezia,
0: invece si bruciava.
1: Quindi giro, si andava insomma a mangiare qualcosa, si andava a vedere Venezia, di solito, visto che noi si andava a scuola sotto il veneziano, che bello.
0: Ah, no, il centro Padova invece, sì. Quindi c'erano i vari localini, quelli
1: bravo,
0: giusti, dove
1: il cicchettino,
0: e incontravi
1: e
0: un sacco di persone,
1: bravo,
0: via, perché non eri mica
1: mai
0: l'unico,
1: solo.
0: Mai solo, ragazzi.
1: Che era strano, perché ogni volta che si pensava di fare una cosa del genere si trovava comunque gente in giro. Vabbè, giro

0: questi giorni di festa ho forse esagerato troppo, ci sta tutto.
1: Ci sta.
0: Invece
1: per gli altri che sono in giro, onzolo in questo momento, se avete voglia di, non dico fare quattro chiacchiere, ma comunque di mandarci un vostro messaggio, un vostro vocale, allora 351 678 6611.
0: E andiamo a sentire, a proposito di vocali, il nostro meteorologo di fiducia.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, giornata piuttosto uggiosa con le piogge che più generose rispetto a ieri.
1: Sì.
2: E oggi andrà così, purtroppo lo scirocco sulla costa andrà a rigenerare le precipitazioni che insisteranno poi fino al primo pomeriggio, soprattutto sulla fascia pedemontana. Il miglioramento da questa sera e soprattutto poi domani mattina quando si rivedrà il sole. Condizioni che poi rimarranno stabili per il resto della settimana. Poi per il weekend al momento sembra tutto tranquillo, ma lo vedremo poi nei prossimi appuntamenti. Intanto vi auguro una buona giornata nonostante la pioggia. Portate l'ombrello con voi e tutto risorgerà comunque.
1: Non ho capito.
0: L'ultima parola.
1: Tutto si risolverà, sì, forse, una cosa del genere. Pronti a scatenarci adesso i Mo Horizon.

0: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor, alle 7.36 qua ci stiamo muovendo, anche perché col frescolino, oltre a svegliarsi, insomma, facciamo un po' di movimento, scaldarci.
1: Intanto ringraziamo perché finalmente hanno ristabilito le cose come devono essere per quanto riguarda la macchinetta e il caffè.
0: Adesso funziona.
1: Perché ieri avevamo qualche problemino tecnico, soprattutto perché c'è chi è abituato a berlo in un modo, no?
0: Sì, era da un po' però che...
1: andava qualche...
0: No, era da un po', dicevo, che funzionava, quindi incredibile che...
1: Non dirlo troppo forte, perché poi ci siamo presi anche parole. Non bisognava continuare a insistere.
0: Non dovevate dare i calci alla macchina.
1: Ah, davvero?
0: Mi spiace. Va bene.
1: Di solito funziona.
0: Esatto. Arriva Sting su Gemini, questa è Englishman in New York.

0: Bello,
1: Baccini questi, Baccini Francesco.
0: Altro che Baccini e Francesco. Allora, buongiorno, sono Paolo da Monza, in trasferta, direzione Padova. Piove, sì, e questa sera andrò a cena con Andre DJ. E la cena con te?
1: No, secondo me con Andy DJ, che è il nostro DJ che fa le serate qui a lunedì sera.
0: Ok.
1: Che però è uno che è abbastanza famoso su TikTok perché fa un sacco di dirette dove da casa sua. Siccome è un pensionato praticamente, cioè è più giovane di noi.
0: Ti sente?
1: No, no, ma è vero, è più giovane di noi, sì? Ok, però è già in pensione.
0: Ah, okay. Vedi. Lavori usuranti?
1: Ha venduto l'attività sua e quindi insomma deve pur insomma, fare qualcosa, no?
0: Certo. E lui.
1: Cioè io dico, deve pur fare qualcosa, cioè 24 ore ogni giorno non far nulla è un po' così.
0: Te passa.
1: E quindi si mette a fare queste dirette su TikTok, certo, dove fa ascoltare la musica a tutti
0: quelli. Quella giusta. E quindi senti Paolo, fai la foto, domani ce la mandi, va
1: esatto,
0: bene?
1: Esatto Paolo, vogliamo la foto, sì, mi raccomando. Poi se vuoi prenderlo in giro, insomma, ti autorizzo io, no, fai pure.
0: Ma se no ci uniamo anche noi. Beh, e veniamo a mangiare.
1: Quasi, meglio da questa opzione. Level 42 intanto, Love Games qui su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 8:02.
3: Spot.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A28 Portogruaro Conegliano si sono formate code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. È attivo uno scambio di carreggiata. Vi ricordiamo che lo svincolo di Cimpello è chiuso a causa di un cantiere in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Su quel tratto sono anche presenti i cantieri. Traffico sostenuto e rallentamenti verso Milano anche sul tratto Padova-Venezia della A4 tra tangenziale di Mestre e innesto A13. Spostamenti pesantemente condizionati dalla pioggia su diversi percorsi del nord-est. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico intenso tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, siamo tornati.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

0: What you need, sono le 8:13. Buongiorno Geminiani.
1: Ben ritrovati dalla Fabi del Check. All'interno di Breakfast c'è Raf Caigo che dice: Tosi, dai, mandate in onda un po' di vostri fuori onda, così ci facciamo quattro risate. Ma in realtà noi più di parlare della macchinetta del caffè, di cibo, non è che facciamo dei gran fuori onda.
0: Beh, parliamo soprattutto di cibo, però fuori onda, devo dire. Quello sì.
1: Nonostante la dieta, la fame è tanta, sì, anche la mattina. Ricordiamo il contatto se volete passare per un saluto.
0: Allora 351 678 6611. Mi rivolgo anche a quelli che vedo qui davanti in rotonda, che sono
1: mettiti
0: belli.
1: Mettiti là così, a braccia aperte.
0: Gesù Cristo proprio.
1: Chiedi aiuto.
0: Sono in colonna qui, insomma, se avete voglia di iscriverci, di mandarci un vocale, fatelo. Ecco, e firmatevi.
1: Ecco, approfittatene e firmate come sempre i vostri messaggi. Intanto c'è lei.
0: Beh sì.

0: chiedere alla Fabi com'è il caffè.
1: Buonissimo.
0: Buonissimo. Da come ha storto la bocca, ragazzi. Buon buonissimo.
1: Opa, però
0: sì?
1: C'è una bella schiumetta.
0: Con una bella schiumetta, sì.
1: È un caffè il problema.
0: Cioè, chi con il caffè che arriva direttamente dal Brasile, capito? È edizione speciale.
1: Correndo arriva dal Brasile, per quello è buonissimo.
0: Vabbè,
1: e come fate a berlo, io non lo so.
0: Non lo so, è abitudine forse.
1: No, no,
0: o perché non c'è altro.
1: Non ho io il palato giusto per apprezzare, sai
0: come
1: succede.
0: No, ti posso garantire che è proprio una mia. Depeche Mode, qui su Radio Gemini, andiamo a sentirci Everything Counts.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Tutti i mercoledì, dalle 17 alle 19, in diretta dal Venexino in via San Fermo a Padova, Nessuno è perfetto. Con Carlo Mancuso e Christian De Sieno, mediatore Nicola Grassetto. Ristorante Il Venexino, a Padova in via San Fermo 45. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18.

0: 6 maggio, 8 e 37 minuti su Radio Gemini. Siete con la Fabi, col check. Mi sono girata, non l'ho più visto qui fino a 5 secondi fa. Vabbè, tornerà, ma chissà. Intanto noi sentiamo anche la voce di un nostro geminiano.
1: Geminiano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Fabi, ciao check, buongiorno anche a voi. Un abbraccione da Cristiano e una buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Com'è che mi sono girata e non t'ho più visto? Ero convinta, io ti ho visto. Dove vai?
2: Allora, vabbè, pronti? Siete pronti?
0: Loro aspetta, sì. Loro sì.
2: Sì, loro sì. Sono io che devo tirare fuori le chiavi del magazzino.
0: Secondo magazzino. Perché quell'altro sì. Mi sa che non ha disponibilità.
2: Il primo magazzino dobbiamo cambiare la serratura e di conseguenza vado sul secondo.
0: Ok.
2: Dalle 9 alle 10, Gemini Box, siete voi protagonisti al 351-678-6611. Oggi, che è una giornata così così, apprezzeremmo di più i vostri vocali.
0: A noi piacciono,
2: noi ci piacciono un sacco, quindi insomma mandateci un bel vocale.
0: Basta fare come con i messaggi di testo, dire ciao Gemini, sono Fabiana e oggi mi piacerebbe ascoltare questa canzone, se volete anche dedicarla a qualcuno, ben venga.
2: Se il vostro capo sta gironzolando, chiedete di andare a fare pipì in bagno.
0: Sì,
2: e da lì, via.
0: O fatelo con lui, può starci,
2: ecco,
0: no?
2: Hai capito,
0: firmate sempre i messaggi, mi raccomando.
2: Dan Hartman, questa è I Can Dream About You.

0: dose, ma d'amore però, quella sì che è una droga,
1: Che fa bene, che ti fa affrontare bene le giornate, Poi è mercoledì, vuoi mettere
2: Gemini, buongiorno, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, per usare la citazione di un famoso film, ma intanto è già metà settimana. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro, ciao!
1: Ciao Albi!
0: Allora, forza, 351-678-6611.
1: Questo non ho capito niente.
0: Questo è il numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni dalle 9 alle 10, Gemini Box!
1: Siete voi i protagonisti, quindi un messaggio vocale che ci piace molto, e già siete stati parecchio bravi, ma noi ne aspettiamo degli altri con la vostra richiesta, filmatevi sempre, ma anche messaggi di testo.
0: Status

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a questo aggiornamento. Sulla A28 Portogruaro Conegliano permangono code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. È attivo uno scambio di carreggiata e lo svincolo di Cimpello è chiuso in entrata in direzione Portogruaro in uscita provenendo da Conegliano. Sulla A4 Padova Venezia permangono code tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano per il traffico intenso e la presenza di cantieri. Sul tratto Brescia-Padova della 4 ancora rallentamenti tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Si era anche verificato un incidente verso Venezia, rallentamenti e code per il traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per il traffico intenso tra Milanese e Castellana in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A13 Bologna-Padova, di Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: così.
1: Eh? Sì.
0: E vai col trenino e via. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, apre ufficialmente anche il Gemini Box di oggi.
1: E ringraziamo Igor che ha portato questa ventata di allegria all'interno del Gemini Box. Portiamo via un po' di nuvole, proviamo. Quindi, visto che c'è ancora un po' di spazio, ricordiamo ancora il contatto.
0: 351-678-6611.
1: Vi aspettiamo con le vostre richieste al Gemini Box fino alle 10. Messaggio di testo, una nota vocale, firmatevi sempre. Adesso c'è un'altra bella canzone.
0: Oggi scatenati, sì. Devo dire.
1: Non tutti, però buona parte. E c'è Guido di Trieste che voleva appunto

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Gemini, Marco da Marino di Piave. Vorrei ascoltare Io camminerò di Umberto Tozzi e vorrei dedicarlo a mia moglie Giorgia, che domenica facciamo 23 anni di matrimonio. Ciao!

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Jack, che dite? Andiamo di La Bouche con la canzone Be My Lover. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, vorrei ricordare a tutti i friulani che oggi cade il 50° anniversario del terremoto in Friuli e con tutti gli aiuti e la solidarietà che abbiamo avuto è nata la frase "il Friuli ringrazia e non dimentica". Il Friuli è stato ricostruito ed è tornato più forte e più bello di prima. Federico da Coloredo di Monte Albano in provincia di Udine. Fuarce Friul! Se sei

0: Conosci la BC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: of Love.
1: Allora ringraziamo Martina per ciao, aver Martina. Chiesto questa canzone. Allora abbiamo avuto una prima mezz'ora bella scoppiettante. Abbiamo accontentato anche Alberta. Adesso siamo un po' più...
0: È perché ci sono quelli che vogliono il papapapà e quelli che insomma vogliono un attimino rilassarsi, capito?
1: Salutiamo anche Alex che passa per il buongiorno, ma siamo pronti per accontentare anche la richiesta dell'amico Marco da Venezia.
0: Che ci ha chiesto Eros Ramazzotti insieme a lei, Patsy Kensit. Quella con la tettina Sanremo, insomma lei, e questa è La luce buona delle stelle.

0: The Scorpions, Still Loving You.
1: Salutiamo Sharon da parte di Gianna. Ciao ragazze, buona giornata anche a voi. Allora, oggi siete tutti quanti, diciamo così, sull'italiano. E allora andiamo ad accontentare subito anche l'amico Roberto
0: con Tiziana Rivale. Sarà quel che sarà.

0: Made ci porta anche al termine, devo dire.
1: Volevo fare un saluto anche all'amico Michele di Adrian, che scrive: buongiorno Fabio e Andrea, sempre presente, anche se silenzioso vi ascolto sempre con tanto love. Dai Michi, che quest'estate avremo qualche appuntamento dal vivo, quindi con la Roby potrai venirci a trovare, noi vi aspettiamo sempre con piacere. Abbiamo un'ultima richiesta da soddisfare. Ecco, è il nostro Max.
0: Sempre lui.
1: Sì,
0: sempre
1: che ho indirizzato perché stamattina bacchettata sulle mani.
0: Bacchettata. Con Max. Michael Jackson and Beat It. Un po' di carica proprio al termine, così.
1: Ci sta. Allora, caro Jack, noi siamo arrivati ai saluti, ma tra poco.
0: Senti qua, come fa? Sì, sì, è lui, è lui, è lui, è lui. È lui, DJ Sansone, che vi terrà compagnia con Trentennio Io Cielo.
1: E poi tutti.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
7: Aspetta un attimo.
6: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico è in diminuzione sulla 4 Brescia-Padova, si verificano però ancora rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Su questo tratto sono presenti numerosi cantieri. Sul tratto Padova-Venezia ancora rallentamenti per il traffico intenso tra Tangenziale di Mestre e Bivio A13 in direzione Milano.

0: spostamenti condizionati dalla pioggia su diversi percorsi del nord-est. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. E vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani resterà chiuso per lavori il tratto tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre fino allo svincolo di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora prudenza per la pioggia che condiziona gli spostamenti su diversi tratti. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste e il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

La musica che ami da sempre è solo qui. Radio.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987, ABC, The Night You Murdered Love.

0: 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90.
1: Drama in the club.
0: Yeah. Dal 1999, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare, ma gli spostamenti nel Nord-Est sono ancora condizionati dalla pioggia. Sulla A4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra l'innesto con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico proveniente da Padova verrà deviato sul passante di Mestre. Questo cantiere verrà ripetuto con identiche modalità anche nella serata di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Jam. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Adesso, geminiani, alzate il volume a palla. Per la prossima mezz'ora, Radio Gemini vi fa ballare con la migliore musica anni 70, 80, 90. Gemini One. The Big One.
1: Gemini Fly Mix. Codice volo.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti. Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma spostamenti ancora condizionati dalla pioggia. Prudenza per un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra Bivio A22 e Verona Sud, in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Vi informiamo infine che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani la tangenziale di Mestre resterà chiusa per un cantiere notturno tra Innesto A4 e Milano Dolo in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni.

dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Tra poco, l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
2: Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Gemini Spot.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io

0: Informativo su prima.it.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5.30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10, il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Massimo. Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
3: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
4: Gemini Mega Mix.
3: La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Siete pronti ad alzare il volume? Gemini al 90. Il meglio della musica anni 90. Solo qui. Solo qui. Su Radio Gemini One, the big one.
2: Hey you. Hey you. Don't be silly.

0: Rivivi il decennio più dance di sempre. Gemini a 90. Gemini a 90.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

senti, lo ricordi. Gemini a 90, solo su Radio Gemini. Stai ascoltando Gemini a 90.

0: Tell me now that you're mine.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot. Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Ridi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione.

0: minuto segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: Gemini Revolution.
0: Gemini Revolution.
1: Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna

0: come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico intenso, code sulla 4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Venezia è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per traffico sostenuto tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo verso Portogruaro e tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5.30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo.
8: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: che Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Nessuno è perfetto.
2: No. E non lo siamo neanche noi. Il mercoledì sera la perfezione va in ferie e la diretta prende il suo posto.
3: Dal Venixino di Padova, su Radio Gemini, arriva Nessuno è perfetto. Con Carlo Mancuso, Cristian De Sieno e a tentare di tenerli a bada il mediatore Nicola Grassetto.
4: Nessuno è perfetto. Per fortuna.
5: Ci colleghiamo adesso dallo studio mobile del Venexino.
6: Eccoci, benvenuti, pronti tutti quanti da Radio Gemini. Oggi è mercoledì, sono le 17.07, siamo in diretta dal Venexino in centro a Padova, in via San Fermo. Ringra-

0: ringraziamo ovviamente tutta la crew del Venexino, tutti i ragazzi che sono sempre disponibili e soprattutto che sopportano me, ma i miei due compagni di viaggio, quindi Carlitos Mancusos e Christian Desiero.
1: Oh, bonjour sole.
2: Vorrei dire che sopportano soprattutto Carletto.
1: A parte gli applausi, io vorrei fare un saluto molto

0: 4 Sean al mio
1: nell'ordine.
0: Sì, sì, Sean alla mia destra,
1: di fronte a te,
0: il grande Robinson, sì. Ok, e alla mia sinistra il grandissimo attore che si è appena defilato,
1: il grande Denzel Washington.
0: Qui questa sera abbiamo l'apoteotico degli attori.
1: Pensate che una volta Carletto era circondato da attrici, adesso solo da attori.
0: Ma no, ci sono anche le attrici.
2: Certo, dopo le presentiamo. Senti Carletto, la prima cosa che devi dire è il numero di telefono. Anzi, saluta il nostro regista.
0: Allora,
2: saluta il nostro regista.
0: Marco, sei a dir poco stupendo.
1: Si chiama Riccardo.
0: Piano, un attimo. Ricky, qui ti devo dare e ti devo fare un saluto veramente molto bello. Anzi, a dir poco rock romantico.
1: Esatto.
0: Ci mancherai un sacco, te
1: grande
0: lo dico.
1: Riccardo, anche perché si è sopportato e supportato per questi mesi qua. Grande Ricky.
0: Povero Ricky.
2: Ci siamo dimenticati.
1: E invece l'assistente in studio?
0: Tanta roba.
1: L'assistente in studio bisogna fare.
0: Il nostro Robinson Crusoe.
2: Perché ci siamo dimenticati di dire che oggi è l'ultima puntata di Missione Perfetto.
1: The Last Dance.
0: Disgrazia.
1: Oggi ammazzerò Carlo Mancuso.
2: Dopo ci trasferiremo in barca.
0: Sarà una disgrazia totale.
2: Allora, prima di cominciare e di dare il titolo al programma di oggi, vorrei che Carlo ci dicesse il numero del telefono.
0: Non me lo ricorderò mai.
2: Neanche all'ultima
1: puntata. Allora, iniziamo con un 3-5-1.
0: Esatto. Dai, poi
1: 6-7-8-6-6-1-1-1.
2: Musica.

0: Rientriamo in diretta dal Venexino su Radio Gemini. Nessuno è perfetto e qua no, ragazzi, la rumba sta iniziando.
1: Allora, siamo aperti noi?
0: Sì, certo.
1: Posso andare via io?
0: Va bene.
2: Dove vuoi andare?
1: Ti chiedo ufficialmente se posso andare via.
2: Posso dire che sto bevendo un drinks di una delizia pura fatta direttamente dai nostri magici barman, che ragazzi, sono
1: i barman, sarebbero i barman.
2: Vabbè, io lo slang rock romantico americano, ecco.
0: È un po' tipo l'osteopata.
2: Sì, voi non potete discutere
1: anche.
2: Voi non potete discutere i miei slang. Che cazzo, dai.
1: Allora, devi spiegare con l'ultima puntata anche il tuo drinks di cosa è fatto, perché così possono farselo anche a casa. No.
2: È talmente buono che è a dir poco fantastico.
1: Okay.
2: Però se tu mi chiedi che cos'è il drinks, io ti dico non lo so.
1: Va bene, oggi, andiamo avanti.
0: Oggi è bella. Allora, ragazzi, è passato già una ventina di minuti.
1: Non abbiamo detto nulla.
0: Non abbiamo detto niente. Posso dire?
2: Ci sembra poco.
0: Vogliamo dare
1: è la storia della nostra vita.
0: Bravo, il tema.
1: Allora, il titolo puntata di oggi. Tieniti forte, Carletto, perché
2: oggi
1: il tema è assolutamente importante. Sentirai sulla tua pelle.
2: Sì, lo sento già.
1: Allora,
2: un brivido,
1: la domanda
2: felino
1: per i nostri ascoltatori e per Carletto è: l'amicizia tra uomo e donna esiste? Può esistere? È una verità o una bugia che ci raccontiamo?
0: Vuoi dare già un piccolo assaggio?
2: Ma della... io direi già subito da chi
1: allora,
2: così.
1: Gli fai dare l'assaggino così? Ho capito, vai.
2: Che l'amicizia...
0: La pastura.
2: Allora,
0: vai.
2: Che l'amicizia pura tra uomo e donna, secondo me, non esiste.
1: Eccolo là,
2: a meno che da parte dell'uno o dell'altra ci possa essere un secondo fine. E secondo me, prima o poi, il tutto nascerà.
0: Ecco, quindi o non c'è o non c'è. No, a meno che o c'è o non c'è.
1: Per te esiste l'amicizia tra uomo e donna?
2: Non può esistere.
0: Basta. Per te esiste, Cristian?
1: Per me assolutamente sì.
0: Quindi 3516781
2: 6611. Lo stavo dicendo.
0: Pareli,
2: ho dimenticato solo il 66.
0: Monade.

0: Nessuno è perfetto. Per fortuna.
1: Lo studio mobile di Radio Gemini è in diretta dal Venexino di Padova. Nessuno è perfetto. Con Carlo Mancuso, Christian De Sieno e...
0: Manca il mediatore.
1: Eh sì, il mediatore. Nicola Grassetto.

0: Rientriamo in diretta finché passano gli amici qui dal Venezino e salutiamo i ragazzi, i miei amici ribelli, perché così venite chiamati, veniamo chiamati tre ribelli dalle nostre amiche dalla Cina che ci scrivono anche oggi al 351-678-6611.
1: Dalla Cina con furore.
0: E 16 gradi, tutto bene, grande Radio Gemini, un saluto ai tre ribelli. Che
2: ma anche da Miami.
0: Da Miami,
2: certo. Da New York City.
0: Aspetta,
1: anche da Verona.
0: Fermi. Fermi ragazzi, estate. No, esiste l'amicizia tra uomo e donna. Carletto, mi dispiace, ma sono totalmente d'accordo con Cristian.
1: Ci mancherebbe altro.
0: È rara, ma quando trovi quella persona è uno dei regali più belli che si possono ricevere.
1: Bravo.
0: Secondo me, quando è reale, donna. Aspetta un attimo, è anche più duratura e autentica rispetto a tante amicizie tra donne. Io, esempio, ho avuto la fortuna di ricevere già questo regalo. Ciao Cicci. E lei è Giorgia.
2: E hai avuto la sventura di conoscere Cicci.
1: Perché Giorgia evidentemente mi conosce e sa che non sono, a differenza tua, una persona seria che riesce a non confondere sempre l'attrazione, il fare il marmellotto con delle persone. Quando tu hai una persona, allora inizio io.
0: Vai. Mi piace perché, scusami Cristian, che a ogni puntata, peccato sia l'ultima, escono delle terminologie nuove. Il marmellotto è bello, come l'osteopata,
1: sì,
0: la cravatta.
1: Allora, il discorso è molto
2: semplice. Se vogliamo essere
1: veri. Stavo iniziando
0: Cristian.
2: Ok.
1: Guardavi il cellulare fino a 2 secondi fa, visto che ne approfitto io per dire delle cose. Allora, l'amicizia dell'uomo e donna per me esiste. Primo, perché ti racconterò che io la vivo in prima persona ormai da più di 40 anni. E quindi è una cosa per me inossidabile.
2: Ma perché tu hai raggiunto la pace dei sensi?
1: Ma seconda cosa, perché secondo me ci deve essere un'intelligenza di base. È ovvio e accurato che tu puoi provare, a parte che non è detto che devi provare attrazione per tutte le donne che respirano questo mondo, e quello è dei marmellotti come Mancuso, cioè è un comportamento da Carletto Mancuso, ma a parte questo, quindi tu, al netto del fatto che non puoi anche non provare attrazione per tutte, anche se provi attrazione devi arrivare a un punto in cui devi essere intelligente e dire: questa persona vale la pena viverla, e con il rischio magari che l'attrazione finisca e non ci caghiamo più per una notte, per una vita intera, e perdi anche la persona, oppure voglio condividere con lei momenti, situazioni, e anche un rapporto di amicizia vero.
0: Cristian, ti devo fermare perché partono gli spot.
1: Basta.
0: Gli spot.
3: Prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini.
11: Radio Gemini.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: delle sere con Hit Parade Stories.
1: Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Vi aspetto tutte le sere alle 20 a Gemini con Hit Parade Stories.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: Nessuno è perfetto. Dal Veneziano in diretta a Padova, Nicola Grassetto tiene a bada i due ragazzotti, Carlo Mancuso e Cristian Nessino, i tre ribelli. Ma
1: allora,
0: momento, prima la pubblicità, il blocco pubblicitario ha interrotto Cristian quando stava spiegando del perché l'amicizia fra uomo e donna esiste. Quindi lasciali fare la sua disquisizione. Poi.
2: Assolutamente sì. Primo, ti stavo dicendo, Nick, perché io la sto vivendo da 40 anni, da più di 40 anni, con una persona ed è come una sorella. Per me, dopo mia madre e mia sorella naturali, esiste lei, che è una ragazza che conosco da un sacco di tempo, con cui sono cresciuto, ed è un'amicizia splendida. E seconda cosa è perché anche quando ci dovesse essere, e dopo termino, un'attrazione magari iniziale per qualche motivo, le persone,
1: eccolo,
2: chi è presente all'interno di questo rapporto deve essere intelligente nel capire se quella relazione può avere degli sviluppi amorosi oppure può non averli e salvaguardare quello che è un rapporto bellissimo tra due persone che può nascere in un'amicizia. Perché? Perché bisogna essere così limitati come il nostro Carlo Mancuso?
0: Vado a finire.
2: No, io ho finito.
1: Ha finito.
2: Vai.
1: Allora, innanzitutto io volevo salutare gli amici e consentitemelo, perché volevo salutare la grande palestra che sforna campioni su campioni, che è appunto la top team di Padova, ok, super top, una palestra meravigliosa. E poi volevo salutare due nostre amiche che stanno bevendo un drinks, che i drinks del Venexino sono a dir poco strepitosi, la Odette e la Elena.
2: Ciao Odette, ciao Elena.
1: Nell'azzurro mare del cielo, nell'azzurro mare del cielo ci sono gli occhi della Elena, che sono davvero azzurri.
0: E
1: poi il nostro amico Gabri, che è qui in un tourbillon.
2: Ciao
1: fatidico.
2: Gabri.
1: Allora,
2: salutando in diretta Gabri. Allora,
0: Gabri.
1: Ciao Gabri.
0: Il tuo commerciale non lo saluti oggi.
1: No,
2: perché evidentemente gli ha fatto pochi contratti questa settimana.
1: No, sta facendo molto fatturato. Allora, io volevo puntualizzare una cosa e sottolinearla. Se vogliamo essere dei falsi ipocriti, ok? E allora va bene quello che dice Cristian. Ok? Allora, fondamentalmente, ok? Lui dice questo nei confronti di questa sua amica.
2: Sentiamo.
1: Perché fondamentalmente.
2: Vada come parli, eh? Anzi, parli come parli.
0: Arriva dunque, Carlito.
1: È inerte, ok? Però io credo che se vogliamo volerci raccontare le favole, raccontiamocele, ok? Però una vera amicizia.
2: Più tante amiche donne.
1: Eccola, le stelline, ok? Allora,
2: perché
1: loro ti volevano e tu ti sei rifiutato.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì, allora io ti posso garantire
2: che limitato che sei.
1: No, non è vero che sono limitato, io sono obiettivo.
2: Limitato.
1: Ti posso garantire, Nicola, che durante l'estate scorsa, e questa che arriverà sarà ancora peggio, ok? Aveva le donne che, voglio dire, non vedevano l'ora di appiccicarsi,
0: cosa
1: di toccare
0: di te, non di
1: siamo mica ancora.
2: Ho capito,
1: per cui attenzione, no, arriva.
2: Ma il tema della
1: arriva,
2: puntata, arriva, donne
1: sì, ma mi fate esprimermi.
0: Lo stesso io voglio è basito. Aspetta, allora, te lo spieghi dopo. Musica.
1: Però scorretti, siete scorretti.

0: 17.43, rientriamo, siamo alla quasi conclusione della prima ora del nostro Nessuno Perfetti del mercoledì dal Venexino Padova in diretta su Radio Gemini. E naturalmente siamo in piena bagarre perché il tema oggi è rock romantico ma molto scottante, se esiste l'amicizia tra uomo e donna. Abbiamo un Christian che è assolutamente a favore e ovviamente Carlitos che è il contrario. Prego, toccava a te Carlo e dica calma un momento.
1: Speriamo che dica qualcosa.
0: Lancia la prestazione, prego Carlo.
2: Allora, io voglio solo sottolineare una cosa. Allora, fra uomo e donna, ok, e nel momento in cui c'è anche una terza persona, cioè l'amico, ok, nel momento in cui c'è una situazione...
0: Scusa, non ho capito, uomo e donna c'è un terzo.
2: Allora,
0: non spiegati, prima ho capito.
2: Perché due fidanzati, io sono l'amico di lui.
0: Ok.
2: Bene, perfetto. Nel momento in cui io, in questo caso, che sono amico di lui, ok, posso avere un feeling esageratamente strepitoso nei confronti di lei, ok? Però nel momento di fragilità, in un momento di sfogo, in un momento di proprio bravissimo, io posso chiaramente avere quella accortezza e quella delicatezza nei confronti di lei, ok? E non è detto, e non è detto che questo possa sfoggiare in un qualcosa di
0: fermi tutti, è arrivata
2: molto importante.
0: Un'altra parola importante,
2: questo sto dicendo,
0: sfoggiare.
2: È vero.
0: Che se voleva dire
1: io
0: sfoggiare.
1: Però sta parlando da non ho ancora capito cosa voleva dire.
0: Anch'io.
2: Ancora, ma allora siete scorretti. Bene, ve lo dico in termini molto molto pratici. Secondo me, tra uomo e donna non ci può essere un'amicizia a meno che non ci sia assolutamente stata qualche situazione importante.
1: Quindi tu presupponi
2: allora,
1: che comunque
2: la palese.
1: Fammi finire.
2: Io prima ho fatto un esempio, ok? Quante donne tu quest'estate, o meglio l'estate scorsa, hai avuto,
1: okay,
2: che sbavavano nell'avvicinarsi, nel strusciarti nei tuoi confronti? Tu le definivi amiche, però da parte loro ci poteva essere quel pensiero malizioso.
1: Le definisco amiche in quanto non c'è un interesse da parte mia.
2: Ti avrebbero portati a letto.
1: Io sto parlando di amicizia vera in questi
2: ancora,
1: casi qua.
2: Ancora, bene, lo ripeto,
1: ancora,
2: ribadisco.
1: Ancora lo dico
2: uomo
1: io
2: e donna,
1: ancora.
2: L'amicizia vera, a meno che non c'è stato un rapportino.
1: La mia domanda è, tu presupponi per forza che ci sia stata attrazione prima?
2: Assolutamente sì.
1: Ma tu, ma quanto retro?
2: Assolutamente.
1: Ma tu sei più retro dei Beatles. I Beatles al confronto sono veramente attuali.
2: Tu hai le tue idee, io le mie.
1: Capito, ma io posso avere anche le mie
2: attenzione,
1: idee. Ma questa è veramente
2: una volta,
1: limitatezza d'animo.
2: Va bene, e anche di pensiero e di mentalità.
1: Sì,
0: ma possiamo avere degli esempi
1: patriarcali. Sei patriarcale, sai.
2: Ma quale patriarcale? Allora, se c'è un'amicizia.
0: Minchia, siciliano,
2: Se c'è un'amicizia vera e reale tra uomo e donna, ci può essere solo nel momento in cui c'è stata un flirt, una relazione, un qualcosa in più che poi ti lega in un modo veramente molto ma molto
1: Nicola, come siamo messi?
0: Siamo messi male. Allora, comunque ha espresso finalmente
1: Ho capito. Posso dirti, ho capito la pacatezza del suo pensiero.
0: 351 678 6611. Arriviamo fino alla pubblicità, ci sentiamo per la seconda ora e là, ragazzi, le sentirete.
3: Le opinioni espresse in questo programma non sono state pensate prima. Nessuno è perfetto. In diretta su Radio Gemini con i tre ragazzacci. Carlo Mancuso, Christian De Sieno e Nicola Grassetto.

0: perfetto. Per fortuna.
1: Lo studio mobile di Radio Gemini è in diretta dal Venexino di Padova. Nessuno è perfetto. Con Carlo Mancuso, Christian De Sieno e...
0: Manca il mediatore.
1: Eh sì, il mediatore. Nicola Grassetto.

0: credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso, code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncadere innesto con la A28 in direzione Trieste e rallentamenti per lo stesso motivo tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Code in entrambe le direzioni di marcia sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Nessuno è perfetto.
2: No, e non lo siamo neanche noi. Il mercoledì sera la perfezione va in ferie e la diretta prende il suo posto.
3: Dal Venexino di Padova, su Radio Gemini, arriva Nessuno è perfetto, con Carlo Mancuso, Christian De Sieno e a tentare di tenerli a bada il mediatore Nicola.

0: Eccoci pronti per la seconda ora, giro di boa effettuato su Radio Gemini. Sono le 18 e 11 minuti. Sempre nessuno è perfetto. Il tema di oggi è l'amicizia fra uomo e donna, se esiste o no. Qua abbiamo i nostri ribelli Carlo Mancuso e Cristian De Sieno, che sono ovviamente cane e gatto. Cristian dice che non può esistere, cioè che può esistere, e Carlito
1: io
0: invece
1: dico
0: no.
1: Di no.
2: Ho sempre nel profondo c'è sempre
0: la pizza,
1: un ipotetico interesse.
0: Okay? Però adesso scusatemi, ma io devo dire, chiedere a voi, ognuno di voi dica un episodio che confermi la propria teoria, parte Cristian.
2: No, allora io te l'ho già accennato un po' prima. Io vivo questa bellissima amicizia con una donna, genere femminile, una donna bellissima, una donna intelligentissima, una donna che sta veramente a un sacco di qualità, ok? Perché questa amicizia è partita molto presto, abbiamo fatto le elementari, le medie, le superiori insieme, quindi ci siamo visti crescere l'uno con l'altro, e ti posso dire che dopo mia madre, dopo mia sorella, è la donna che amo di più nella mia vita, è la donna che sa più di tutte, sa più di ogni altra persona al mondo come la vedo io, le mie cose, come la penso. E quando nasce un'amicizia del genere è molto più anche pulita di altre amicizie. Sapete perché? Perché tra uomo e donna non esiste invidia, perché tra uomo e donna non esiste competizione, perché tra uomo e donna esiste libertà di pensiero, e perché tra uomo e donna si può crescere anche con l'altro, quindi con un punto di vista che è diverso dal tuo e che ti arricchisce ogni giorno. Se vogliamo fare discorsi seri, facciamo discorsi seri, se no ascoltate Mancuso.
1: Esatto. Allora, io in modo assolutamente inverso, ok, ti posso dire il netto contrario.
2: Esatto, che ci prova con tutte.
1: Non è vero, io non ci ho provato assolutamente con nessuno, però ti posso garantire una carissima amica oggi, che era la fidanzata di un mio carissimo amico, non lo so il motivo, non so la ragione, per il modo di fare, per il modo di atteggiarsi, per tante determinate situazioni, in un momento molto ma molto ma molto particolare della sua vita, ok, è nata questa pseudo relazione tra me e lei, e obiettivamente l'abbiamo condivisa e vissuta con dei momenti veramente assolutamente travolgenti.
2: Quindi Nicola non riesce a essere amico dell'amica.
1: Attenzione. No,
2: ha cornuto anche l'ex amico.
1: Non è vero. Da quel momento lì in poi, io ti posso garantire che è nata un'amicizia, ma talmente solida e talmente profonda che oggi è indelebile.
0: Guardate che
1: è indelebile.
0: Dalla regia fanno così anche l'editore.
1: Ma cosa? È vero, è nata questa cosa.
0: Grande editore,
1: questa è stata la mia esperienza. Salutiamo i ragazzi del Calcio Padova che ci hanno
2: ben arrivati.
1: Salvare il grande ragazzi.
2: Comunque io mi scuso con l'editore, perché purtroppo l'editore, io questo programma devo farlo con Carlo.
1: Allora,
2: non ho alternative.
1: Ripeto, ribadisco, io racconto le mie esperienze.
0: Quindi tu hai rotto l'amicizia con questa donna.
1: No, assolutamente. Ho consolidato una forte amicizia con lei, ed oggi lei si confida in tutto.
0: Però siamo al lato amoroso.
2: Vi rendete conto della persona che è Carletto?
1: Ma perché lì nasce una vera amicizia, perché fondamentalmente tra uomo e donna c'è sempre un'attrazione, non c'è un pipicchio da fare. Ma cosa stai dicendo?
0: Forse Carlo confonde l'amicizia fra uomo e donna bella.
2: Nicola, ma io posso piacere? Allora, Nicola, io mi reputo un ragazzo.
1: No, lui si dovrebbe reputare un ipocrita. Perché tutte le amicizie che nascono del biondino, sai perché nascono? Perché fondamentalmente o lei non gliel'ha data, oppure lui non gliel'ha dato. Questa è la vera. Guarda, Nicola, io sono stato presente.
2: Però non riesco a parlare.
1: Voglio finire il concetto.
2: Quando inizia lui così, io non parlo più.
1: Sono stato presente su determinate dinamiche che c'erano le donne che l'avrebbero strappato per i capelli, e lui invece faceva l'indiano. Poi hanno ripiegato.
2: Se deve essere
1: con i suoi amici, però fondamentalmente
0: niente, guarda, lo chiamo, sempre, musica.

0: puntata di oggi è l'ultima di Nessuno è Perfetto su Radio Gemini dal Venexino del mercoledì, ed è anche super alcolica, vedo che i ragazzi si stanno...
1: Infatti si sente perché sta dicendo cazzate.
0: Avevamo invitato con noi anche...
1: cazzate da un'ora.
2: Dico sempre la verità.
0: Avevamo invitato con noi anche il regista Ricky e l'editore, ma ci snobbano.
2: Scorretto.
1: Ma scusa un attimo, Nick.
0: Dica.
1: Visto che è l'ultima puntata, facciamo anche un po' un'eccezione alla regola.
0: Sì,
1: no?
0: Oggi si può.
1: Oggi voglio sapere anche il tuo punto di vista.
0: Allora,
1: non ti sei mai, giustamente, allora, perché la regola del nostro programma è il fatto che Nick sia un mediatore tra le due parti, i due contendenti, che siamo io e Carlo, però siccome è l'ultima puntata facciamo un po' un'eccezione alla regola e io vorrei sapere, Nick, cosa pensa di questo tema.
2: Ti puoi schierare.
0: Allora, io vi racconto solo le mie esperienze.
1: Sì.
0: Voi sapete che anch'io nei miei tempi della gioventù ero piacevole.
2: Piacevole. Io c'ero.
0: Guarda che in regia mostrano le bottiglie d'acqua, ma secondo me dentro c'è della vodka.
1: Eccolo lì.
0: Allora, e ho sempre, vi giuro, cercato di mantenere le amicizie con le mie amiche.
2: Non ci sono mai riuscito.
0: Quindi io devo ammettere che...
1: Ma ho capito. Ma tu stai dicendo che il tuo vissuto è una regola per tutti?
0: No, però io ti dico che anche volendo fare l'amico, volendo fare l'amico, comunque la donna ci provava con me. E quindi ho dovuto, magari.
1: Ma ci sono anche degli uomini che ci provano con le donne, ovviamente.
0: Sì, certo, io diciamo che ero accondiscendevo, ma non ci provavo, perché magari alcune erano anche amiche di amici, porose.
1: Ma non bisogna essere sempre... però così categorici nel dire che non può esistere.
0: Se una donna che è amica tua prova con te, non può più essere amicizia. Perché se tu...
1: Siete due deviati.
0: Se tu mi dici di no a una tua amica che ti vuole,
1: sono io che sono serio.
0: C'è il rischio che se tu dici di no a una donna amica che ti vuole, non sia più.
1: Vabbè, ma voi
0: tua.
1: State.
2: Che c'ha Bianca da Pampe!
1: Voi state partendo. Dai presupposti che sono. Cioè, voi state già dicendo: tra uomo e donna esiste un'attrazione. Cosa succede?
0: No,
1: è normale che anch'io a volte abbia ceduto a quella situazione là. Cosa vuol dire? Io sto rispondendo alla domanda della puntata. La domanda della puntata è: può esistere amicizia tra uomo e donna? Io dico, quando esiste è la cosa più bella del mondo. Te lo dico io.
0: Allora, può esistere solo se la tua amica è... perdonatemi,
3: un mostro,
0: un cesso.
1: Che io ho adorato circondarmi di amiche fighe nella mia vita, perché io amo la bellezza.
2: Posso fare una domanda al nostro amico Phil?
1: Fai la persona seria,
2: butta via il sigarello.
1: Voglio Eric.
2: Allora, mio caro Phil,
1: Eric.
2: Ok, allora, domanda molto diretta e molto concreta.
0: Sentiamo la risposta e poi diamo linea alla musica.
2: Sì,
0: vai.
2: Secondo te può esistere in modo incondizionato un'amicizia tra uomo e donna?
3: È molto improbabile.
2: Perché?
3: Perché l'uomo non ha questa capacità. Per me.
1: Solo l'uomo.
0: L'uomo ci casca, l'uomo caccia tuore, l'uomo caccia.
1: E allora evidentemente le donne sono fortunate a incontrarmi perché io sono l'uomo intelligente.
2: Sì, ma te l'ho detto, perché sei innocuo.
0: Musica.
1: Okay.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini.
2: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini One, this is the big one. Nessuno è perfetto.
1: No,
0: e non lo siamo neanche noi. Il mercoledì sera la perfezione va in ferie e la diretta prende il suo posto.
2: Dal Venexino di Padova, su Radio Gemini, arriva Nessuno è perfetto, con Carlo Mancuso, Christian De Sieno e a tentare di tenerli a bada il mediatore Nicola Grassetto.
0: Nessuno è perfetto, per fortuna.
3: Ci colleghiamo adesso dallo studio mobile

0: Eccoci da Venezia in diretta a Radio Gemini, come mercoledì. Qua stiamo continuando a parlare perché è pieno di pubblico, pieno di gente, pieno di amici,
1: ma soprattutto di bellissime donne. Abbiamo la nostra amica.
2: Sì, però scusami,
1: state chiedendo a tutti quelli che sono d'accordo con me.
0: Non sa la gente che si è appena.
1: Dove va? Io sto zitto.
0: È partito in strada. Allora, la domanda è, e l'argomento di oggi, se, prego si accomodi, se può esistere un'amicizia fra uomo e donna. E fino adesso tutti quelli che sono stati intervistati sono dalla parte di Carlo e mia, cioè che non può esistere. Abbiamo un'amica la quale ci ha dato un bellissimo gancio.
1: Assolutamente sì.
0: Che ovviamente, prego, presentati.
3: Buonasera a tutti, sono Elena.
0: Elena, tu Elena sei per che non esiste l'amicizia uomo.
1: Posso dire una cosa?
0: Va a parlare lei.
1: No, un attimo. Nell'azzurro mare del cielo ci sono gli occhi splendidi della Elena. Ha due occhi azzurri, ma di un azzurro che nell'azzurro mare del cielo.
0: Va bene, quando faremo in televisione il programma la potrete vedere, però eccolo, adesso falla parlare. Prego Elena, dunque, non può esistere.
3: No, non può esistere. Per un semplice fatto che comunque prima o poi uno dei due viene attratto, sì, ci casca, diciamolo così. O parliamo solo di politica, allora siamo dei colleghi, o ma meno riguardo al, è proprio chimica secondo me.
0: Chimica.
3: Che...
4: Stiamo parlando.
0: Grazie
4: ragazzi, state facendo una puntata di tutto strano amore. Ma cosa state facendo?
1: Allora, c'è l'essenza, l'essenza.
0: Il gancio che ci ha dato la Elena è questo: che se due amico e amica cominciano a parlare di intimità, potrebbe essere che uno dei due voglia scoprire di più.
4: Ma cosa state dicendo?
3: Magari intanto... non ci prova l'uno con l'altro per rispetto.
4: Io dormito con la mia migliore amica mille volte.
1: Però nel più profondo c'è sempre quell'ambiguità, quell'attenzione. Ma cosa? È attrazione. E
0: farvi notare che Cristian si è alzato.
4: Ambigui in testa.
1: Ecco. Si è incendiato l'uomo perché l'abbiamo toccato sul vivo. Io te l'ho detto prima.
4: Sono poco serie.
1: Tu sei innocuo, per quello non ci provano.
0: Volevo
1: fare la domanda.
0: Volevo chiedere al nostro regista Ricky, tu sei d'accordo?
1: Elena, grazie, sei stata veramente una fonte di pura verità.
0: Grazie, Ricky, scusami. Scusami, Ricky, volevo chiederti tu. Possiamo sentire anche la versione di Ricky? Tu come la pensi?
4: Simpatica, perdonami, non ti guarderò più.
0: Niente,
4: in faccia,
0: ecco, è ridotta l'amicizia.
4: No, basta.
0: Ascolta, Ricky, secondo te può esistere l'amicizia fra uomo e donna? No?
5: No?
0: Sì, anche l'editore, no, tutti e due no.
5: Tutti e due no.
1: Ma quando mai?
5: Ho due persone che non vogliono venire in diretta perché si vergognano, sono un uomo e una donna, che mi hanno detto due di sì che sono d'accordo con me. Se ci credete bene, se no non fa niente.
1: Ma certo che ci crediamo, perché sono innocui.
5: No, stai parlando con noi, guarda, innocui qua non c'è nessuno.
1: Abbiamo il nostro Washington.
5: Però sta parlando.
0: Aspettate che abbiamo un messaggio.
5: Però sta dicendo delle cose importanti.
0: Esatto, abbiamo un messaggio da leggere che quindi è dalla parte anche di Cristian. Il messaggio dice: io e...
5: A parte che mi hanno dato subito ragione al primo messaggio che hai scritto.
0: Sì,
5: quindi.
0: Però io e Samantha, amici da 10 anni, mai avuto nessun tipo di approccio sessuale. Solo gran belle serate in compagnia, saluti da
5: Ma io ne vedo tanti così in giro, siete voi che siete limitati, ragazzi.
0: Siamo limitati. Va bene, a dopo per lo scontro finale.
6: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio

0: l'ultima puntata di Nessuno è Perfetto, mancano 10 minuti, il fuoco qua ormai divampa.
1: Praticamente il rush, finale.
0: Che usano i estintori col gin tonic per spegnerlo, perché
1: prima di infuocarci.
0: No, prima devo fare dei saluti. Valentino, sì, che è in macchina, sì, che ci ascolta.
1: Ciao Valentino.
0: Ciao Valentino, poi il tuo amico.
1: Poi il mio grande amico Tino.
0: Tino.
1: Super rock romantico. E poi la palestra che sforna
0: campioni
1: del mondo, tipo Carletto Mancuso, okay, della Padova Top Team Palestra. È una palestra bellissima e obiettivamente ci sono davvero un sacco di campioni, pugilato, kickboxing, qualsiasi cosa, campioni del mondo.
0: Bene,
1: bravo,
0: arriviamo
1: ciao
0: al
1: Francesco
0: finale. Ciao Francesco, arriviamo al finale. Vorremmo qua con noi anche i ragazzi del Vedexino che ci dessero anche la loro versione,
1: sì.
0: Però prima, siccome vedo un Cristian molto
2: amareggiato. Non parla più con nessuno dei due. Lo dico in diretta perché mi avete deluso come persona.
0: Neanche con Ricky, neanche con l'editore, con nessuno.
2: Io ho detto quello che pensavo e siccome pensate di avere voi ragione dalla vostra parte, di essere il guru della vita, allora io vi lascio.
1: Noi parliamo per le nostre esperienze di vita, e questo è il fatto.
0: Noi abbiamo provato a essere come te, Cristian.
2: Però è come rinnegare la mia vita in questo momento. Quindi per me è una cosa molto importante.
0: Questa è una cosa molto importante
2: che io sento molto, purtroppo.
0: Marcone,
2: non sono in grado di partecipare a questa puntata.
1: Ma tu sei un bravo ragazzo. Tu sei
0: Marcone, in grado. Possiamo sentire Marcone come
2: tu
0: ne pensa?
2: Tu mi stai facendo passare per quello che non voglio passare. Io sono molto attratto dalle donne, ma riesco a essere anche razionale e dire questa ragazza per me, a me può dare anche come amica.
0: Avete ascoltato la versione ufficiale?
1: Sei un uomo da sposare. Sei un uomo da sposare.
2: Certo.
0: Sentiamo Marcone cosa ne pensa.
3: Io sono convinto.
2: Vale, Marcone, non fammi arrabbiare che non sei giornata.
0: Fate parlare, Marcone.
3: Dalle mie esperienze.
0: Prego.
2: Fino adesso ti ho visto.
3: Posso dire la mia opinione?
0: Vada.
2: Dimmi.
3: Per me è difficile che esista un'amicizia uomo. Perché c'è sempre un secondo fine, o dall'uno o dall'altro, c'è sempre qualcosa.
0: Mi dispiace, Cristian, oggi sei da solo.
1: Il
0: secondo fine c'è.
1: Enrico.
3: Io però posso dire che ho
0: puoi venire anche tu? Venite un attimo, ragazzi, del Venexino, dando la vostra risposta.
2: Sta parlando.
0: E chiudiamo. Ah, scusa, Marco.
3: Io però posso dire che ho avuto una liscia che siamo amici.
0: Oh,
3: ma c'è un...
0: Ma non fate niente? Niente.
1: C'è stato?
3: No.
1: No,
0: avete fatto?
3: Però voglio dire, sono amico anche del marito.
1: Anch'io ero amico del marito.
0: Aia, silenzio. Va bene, Marcone, grazie, però anche lui è dalla parte nostra.
2: Lui ha detto una cosa giusta, perché cosa deve fare? Deve fare cornuto il marito, perché cosa deve succedere? Cioè, succede che lui è amico sia di lei che di lui. Che problema c'è? Che problema c'è?
3: Vieni qua.
0: Cominciamo con uno dei ragazzi del Venexino.
2: Ma perché non chiamate i miei invece? Ma
0: chiamali tu.
1: Ma
0: io non so cosa risponde.
2: Scusa,
0: lui vieni qua. Secondo te c'è o no?
2: Stai chiamando tutti quelli che sono d'accordo con
0: ma
2: voi.
0: Ma io non so come è d'accordo lui. No.
2: Ma gli abbiamo appena detto che gli altri due sono d'accordo con me. Non li chiamo.
0: Cioè, Enrico,
1: dov'è Enrico?
2: Va bene, dai, ho capito.
0: No,
2: l'ultima puntata che faccio con voi due.
1: Gilbert.
2: Ma non perché voglio avere ragione, perché io ho torto in molte altre cose, ma questa è la mia vita. Esiste uomo
0: Gilbert, ragazzi, con noi c'è il mitico Gilbert, che
1: il grande Gilbert.
0: Venga, si sieda Gilbert, ci dica lei come la pensa.
2: Siamo in balia
0: come la pensa
2: di animali, siamo in balia.
1: Grande performance,
4: di solito appoggio Mancuso, ma adesso
1: ma molto sottile, però l'appoggio
0: fallo parlare.
2: Non parlare di appoggi con Mancuso, perché potrebbe pensare male anche di questo tuo momento, perché mentalmente
0: anche
2: l'amicizia
0: tra uomo e uomo,
2: quando dici appoggio a Mancuso devi stare tranquillo e sereno.
1: Sono
2: che lui sicuramente capirà tutt'altro.
0: Scusate, tu appoggi ma chi spinge?
1: Io
4: io appoggio ma non spingo.
0: Va bene, Gilbert,
4: ragazzi, secondo me un uomo può avere una donna come amica, e io purtroppo, per fortuna, sono fedele.
0: Ricky, cerca Battisti la donna per amica.
1: Esatto,
4: trovo una cosa
1: naturale, normale.
4: Io lo trovo normale.
1: Certo.
2: Bravo, amore. È assolutamente normale. È questo che non capiscono loro. Che cioè, è normale.
0: Normale.
2: Noi loro partono con dei filtri nei confronti del genere femminile, per cui dicono: siccome è diverso da noi, è qualcosa di diverso a cui si può approcciare solo in una certa maniera, è impossibile essere amici tra uomo e donna. È una cosa sbagliatissima.
1: Siete innocui. Siete innocui.
0: Allora, Gilbert, grazie. Stasera grazie. Tu sarai, farai performance grazie. Qui al Venexino.
1: Il grande spettacolo al Venexino questa sera. Venexino.
2: E soprattutto da oggi io lavorerò solo con Gilbert, ma più con Carlo Mancuso.
0: Volevo con noi il nostro amico, nonché direttore del Venexino, Enrico. Buonasera, Enrico. Intanto, grazie. Intanto grazie
1: grande, per... Allora, ci tengo
0: sotto... un attimo.
1: No, vorrei puntualizzare una cosa, prego, Nicola, me lo devi concedere.
0: Prego,
1: questo.
0: Prego.
1: Lui è stato l'ideatore di questo nuovo Venexino, perché tutto il successo che sta avendo
2: questo
1: locale è solo ed unicamente merito del grande direttore Enrico.
2: E dobbiamo ringraziare anche Enrico che ci abbia voluto lui, cioè, e ci ha sopportato.
0: Infatti io volevo ringraziarlo per la pazienza e l'accoglienza che ci ha dedicato lui e tutto lo staff, ovviamente.
5: Beh, tanto grazie di queste belle parole, però io senza il mio staff non facciamo nulla, quindi ok che la mia idea è stata sopportata, ma è stata supportata soprattutto da Daniele Pagin, ma dal nostro staff. Senza staff non si fa nulla.
0: Sono d'accordo. Grande squadra,
5: per fortuna che sono loro che ci supportano, questo sicuramente.
0: Però adesso devi darci la tua versione sul tema di oggi, quindi vorremmo sapere se secondo te uomo e donna possono essere solo amici.
5: Allora, secondo me è un forte, un fortissimo sì, perché reputo molte persone. Reputo intelligenza, però metterei una postilla da capire sempre l'attrazione.
2: Certo.
5: Questa è un po' la complicità che ci si può nascere. Poi.
2: Però tu dici che è possibile.
5: Secondo me sì, bisogna.
2: Hai avuto
1: sta
2: delle
1: coprendo capra e cavoli.
2: Hai avuto una tua esperienza personale nella tua vita? Cioè hai amiche donne? Ho avuto amiche donne importanti?
5: Ho avuto amiche donne.
1: Perché dopo?
5: Perché poi la postilla.
1: Qual è la postilla?
5: Sì, aspettate altre cose, però fattori esterni. Quindi sì. Secondo me l'amicizia.
1: Anche un po' interni, però.
5: Amicizia. Secondo me c'è e anche molto
2: quando
5: bella.
2: Quando non sono d'accordo con lui, l'interrompe, hai sentito?
5: È molto bella, quindi secondo me è più vera magari di altre amicizie.
1: Bravo. Sto cercando di dirlo da due ore.
5: Se superi quel scoglio là della complicità, hai vinto.
2: Bravo.
0: Non è facile, come ma ci può stare questo
2: come
0: pensiero,
2: la penso io. Grazie.
0: Non è facile però.
2: Enrico,
0: ciao ragazzi, arrivederci, grazie.
2: Nessuno ha detto che è facile.
0: Nessuno ha detto che è facile.
2: E comunque grazie, perché avevo paura di non poter venire più al Venexino da te e invece verrò ancora a mangiare da te.
0: Hai perso Carlo.
1: C'è un sacco di gente che ha la coda di paglia qui. E quello è il dramma.
0: Ragazzi, 18:54, dobbiamo salutare. Abbiamo concluso la serie del Nessuno è perfetto dal Venexino.
2: Con questi ultimi due interventi vi ho fatto capire che forse siete un po' sbagliati.
1: Sì, siamo rovinati.
0: Mi sa che qualche. Però è un 51-49.
1: Va bene. Ha vinto Cristo.
0: Però credi, no, abbiamo vinto noi.
2: Nicola, come 51-49? Chi l'ha detta sta roba qua?
0: La dico
2: comunque,
0: io che Nick, sono
2: mediatore. Comunque, Nick, hai visto che anche in diretta, anche in radio, i temi che sentiamo veramente ci fanno scontrare davvero.
0: È vero.
2: Noi non abbiamo barato oggi.
1: No, oggi è stato proprio reale
0: al 100%. Dobbiamo ringraziare innanzitutto il presidente.
1: Assolutamente, grandissimo, presidentissimo, incentrissimo.
0: È tutto lo staff del Venexino.
2: Grazie.
0: L'editore Massimo Righetto e Ricky in regia che ci hanno supportato e aiutato. Ringraziamo tutto il pubblico che c'è stato vicino.
1: Grazie Radio Gemini.
0: Io ringrazio voi due perché
2: Radio Gemini è stato bellissimo.
1: Io non ringrazio te perché sei la mia rovina.
2: Ti posso dire che ti voglio bene invece.
0: Anch'io
2: ti
0: voglio bene, ragazzi.
1: Siamo
2: perfetto. Malgrado tutto, voglio bene anche a Carlo Mancuso.
0: Ci vediamo a Sand, ci vediamo in spiaggia.
1: È una grazia divina.
0: Buona estate a tutti. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ringraziamo Marcone anche.
2: Marco! L'assistente in studio, Marco. Grazie, Marco. Grazie.

0: Maxi Single, il suono del vinile.
1: Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Gemini.
1: Spot.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia, una buona serata. Sulla 31 della Valdastico, a causa di un incidente, è chiuso lo svincolo di Duoville in entrata in direzione Rovigo. Sulla 28 Portogruaro Conegliano, a causa del traffico intenso, si registrano code in entrambe le direzioni di marcia tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Vi informiamo che dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio viene chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre, Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico viene deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona serata, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone-Est e Redi Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale.

0: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Che serata, miei cari, che serata da record, e capirete subito il perché. Intanto vi do l'augurio di una buona serata, perché siamo ufficialmente entrati nei nostri 60 minuti, quelli di Hit Parade Stories, qui a Radio Gemini, con da questa parte la Vale e dall'altra parte il buon Riccardo Secchi, pronto come sempre a farci ascoltare un sacco di bella musica. Ma perché vi anticipavo che sarà una serata da record? Perché vi parlo fra pochissimo del record di Pitbull, ma anche di un record di Dragon Ball, e non solo. A fra poco
0: su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Spesso e volentieri parliamo di cinema, parliamo di grandi cult, lo facciamo anche con serie televisive, però con mai cartoni animati. E quindi recupero subito, ragazzi, perché la nuova edizione speciale di Dragon Ball sfiora il milione di copie vendute in sole 72 ore in Giappone. Un risultato che riaccende il fenomeno globale creato da Akira Toriyama e rilancia il dibattito un po' sulle vendite totali. 3 giorni, tanto è bastato per rimettere Dragon Ball al centro della conversazione globale, non con nostalgia ma con numeri concreti, pesanti, quasi difficili da ignorare. Insomma, il passato in questo caso non torna, semplicemente dimostra di non essere mai andato via davvero. E quindi complimenti, perché Dragon Ball è da record, quasi 1 milione di copie in 72 ore per questa collezione con le cover dei maestri manga.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Gemini.
2: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse. Radio Gemini One, siamo tornati. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che sound, senti un po' che musica. Ed eccoci, miei cari, fra un successo e l'altro a chiacchierare anche oggi di musica. E parliamo di questo record, quello del cantante Pitbull, che tenterà ovviamente di entrare nel Guinness World Record con un'iniziativa decisamente originale durante un suo concerto, quello del festival BST Hyde Park di Londra, il prossimo 10 di luglio. L'idea è semplice, quanto un po', diciamo così, spettacolare: riunire il maggior

0: scuri. L'iniziativa è stata confermata sia dagli organizzatori dell'evento sia dal Guinness, rendendo così ufficiale il tentativo di record. Se il pubblico risponderà in massa, Hyde Park potrebbe trasformarsi dunque in un'enorme distesa di cloni di pitbull pronti a cantare e ballare all'unisono.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Sto parlando di Jacob Elordi, grande protagonista di Cime Tempestose, film discusso al cinema che personalmente non ho visto. Magari quando arriverà in una piattaforma a pagamento cercherò di guardarlo e giudicarlo. Comunque sì, attenzione, perché potrebbe essere scelto dal regista come nuovo James Bond nella saga cinematografica dell'agente 007. Il 28enne dunque sarebbe l'attore più giovane ad interpretare il ruolo iconico in passato portato al successo da attori del calibro di Sean Connery, di Roger Moore, di Daniel Craig. Al momento è solo un'indiscrezione. Staremo a vedere se sarà confermata.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Stories.
1: Mi piace parlare di record e quindi ritorneremo sicuramente su questo argomento, magari con record musicali diversi, divertenti. Di notizie in merito ce ne sono parecchie, ma intanto, miei cari, dobbiamo chiudere anche questo nostro mercoledì sera, questo nostro Hit Parade Stories. Qui a Gemini, fanciulli cari, è tutto dalla Vale. Ci si sente domani, sempre alle 20. Bye bye!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
0: Gemini.
3: Gemini One, the big one.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Gemini Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: In Hollywood tonight.
4: Voodoo economics.
3: In Hollywood tonight.
5: Hollywood.
6: Police Dodge, Bricks and Donalds. You can hear them crashing on the sidewalk.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino ogni mattina su Gemini One. The Big One. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one.
2: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
1: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini girano i dischi di Luchino DJ.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo, quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Radio Gemini. Gemini.
1: Recording studio somewhere far, far away.

0: Gemini. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.